0: qua sì. Ancora anche per festeggiare insieme a noi altri, vero?
1: Memoriar, come si dice dell'italiano. Adesso mi capita questa è la onda della Lurdinha.
2: Sì, sono le onde sonore, sì, il freio dell'aria e il disegno.
1: Quella lì è furba, sette, le onde.
2: Sì,
1: le
2: sonore anche.
0: Le onde sonore.
1: Qui sì. Chi è a casa, con caro, arrivare fin a casa vostra, a salutarvi con rispetto e dire che il tempo è freddo e fa mia ben più vecchi e neanche più giovani. Bom, amico caro d'essere dell'Alvorada, sono qua per presentare per assistir la passagem dei 38 anni del programma italiano che era Dio con Targhe, appena adesso.
0: Che?
1: Quella del Freio Adelar.
0: Ah, sì.
1: La mettiamo a conhecimento o no?
0: Sì, dopo ci accostiamo.
1: Se mandasse a maridare Valentin Santin, che era mesio, sì. Ele era primo cosino del Freio Adelar.
2: Sì, sì, Santini.
1: E non so perché intermedio, non le mie sta convidata.
2: Il Freio Adelar?
1: Guarda, e sì. Mi sono arrivato che il casamento le sta lì del convento.
2: Sì.
1: E ho detto al Freddo dell'Ar, si è convidato al casamento, ma ho detto non so cosa che è accaduto. Ma sì. Final, sì. Mi sono dio convidarvi per voi venire via. Perché sì. Una volta le persone gli era trattate di voi.
2: Sì, sì.
1: Non
2: sì,
1: le mia
2: sì.
1: Come te.
2: No, non quei no. Sì, signor, non signore, sì, signore, non signore.
1: Del rispetto. Mi ha detto, ma resta mezzo brutto. No, questo resta mia responsabile, sono io. Qualche roba, sì. Rispondo mi per sì. Il vostro
0: presenza.
1: Rispetto. Siamo arrivati alla via, cioè, che il lugar è sebesto con una onra.
2: Era una persona cara, tanto buonissima. Cioè,
1: siamo sentati due e non oggi che si aveva ben combinato, ho detto la cantemo la musica, la Verginella. Sentai due te una carega, ho detto mi fa il primo e lui fa il secondo. Ga tira su, la, gemo tira su la musica, la Verginella, non posso trovarla. Ta, sì. Dopo il resto vieni. Ciao, e che ga porta un bicchiere di vino subito.
2: A per dar che fia
1: per dar che tempo
2: cargare la batteria
1: allora, ha fatto una festa insieme con quelle parone della cucina dico
2: sì,
1: mi
2: sì, sì.
1: E lei sta un casamento di stima come si parla ma final non so se le sta per discuito non so se le sta per dire
2: le volte
1: massa roba per la testa
2: sì, sì.
1: E lui anche di dire anche lei era un uomo serio e di buon corso il Freio Adelar.
2: Sì, grande, grande. Bene, allora, guarda, siamo qua un coi via Facebook, la Radio Alvorada, allora con la trasmissione di radio e anche sul Facebook. E guarda, allora, per omenaggiare i nostri ascoltanti di 38 anni di audienza insieme con altri, allora abbiamo qua 5 brinde per sortire un coi.
0: Bellezza.
2: Guarda qua, che se... 4 ise offeressi per il supermercato Passalà, il nostro patrocinatore che è più antico quasi del programma.
0: Certo,
2: e ha 36 giusto. Anni di esistenza il mercato Passalà.
0: Bellezza.
2: Allora
0: fa carriera con noi anche
2: sì,
0: l'ora.
2: Parlava con Ulisse stamattina, sono stato così gran tanto contento, ho detto ah, fammi un prezzetto, il costo che mi compro dopo. No, il gadito, siamo parseri, mi te le dago il gadito.
0: Bellezza.
2: Per farti sortiare ai nostri ascoltanti. Allora, 4 pizze, che va a essere 4 guadagnatori, e 2 ingressi per andare a disnarla sulla casa camera ristorante.
0: Bellezza.
2: E allora le pizze che fa lì sul supermercato Passalà, per dire, le si fatte così con un recheio. No, solo la sombra, l'ombra.
0: Anche la borda?
2: Se la borda, il bordo, il deborda anche.
0: Gente, sì. Devi pienire la panza.
2: No, se con un recheio così da ben pulito. Sì. Tutti sanno, quando non entri nella casa mangiamo la pizza, le se del passalà.
0: Bellissima.
2: Perché le se gustosissime e gli fa luri lì sul mercato.
0: Sì.
2: E se mi ha comprate.
0: Sì,
1: prima. Sì, la per l'impresa.
2: Sì, sì, per il supermercato.
1: Passalà.
2: Ora, guardate, sono 9, 99.
0: Luacci, sì, 79.
2: 99, 79, 75.
0: 15.
2: E quei che partecipano sul Facebook, che manda il recado anche a lui e Drio concorre questi brindisi.
0: Sicuro.
2: Allora, vogliamo tanti ascoltanti insieme con voi con noi.
0: Siamo Drio

0: festeggiare, come sapete, 38 sì. anni. Sì. E le onde sonore.
1: Eccola.
2: della tua, della Radio Alvorada.
0: Ecco, è per la prima mia musica.
2: Sì, scominciamo con l'inno in omaggio al Freya Delar, che è lui che ha creato questo programma.
0: Sicuro.
2: A 38 anni in Drio, il Geri. E il corale Allegria Francescana, allora, il cantava te l'epoca. Dopo ho messo un'altra tre canzoni del corale per ricordare che l'epoca là.
0: E se vuoi, non si mia da star qua a Marau, ma sai che qua, quando si arriva, appena rento lì della gruta, la prima persona che cattè è la statua del Freya Delar.
2: È il monumento lì.
0: È il monumento. Allora mi dice, oi,
2: oi. Le in omaggio alla cultura italiana di Marau, che le sta lui portare avanti tutto quel che si è fino a coi a 37 anni in Drio. Allora il coral, il programma italiano, la festa italiana, infine, cose che avevamo solo italiani.
0: Ecco.
2: Cominciamo allora col inno in omaggio al Freya Delar e la seconda canzone è la Valsugana.
0: Dice che della composizione di
2: Maurinho Monteiro,
0: sì. Anche la musica
2: sì, è cantata per noi. La 1:10, fora che la venga.

0: E qua delle onde sonore della tua radio Avorà, del tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Siamo di ridere perché Dudu ha fatto qualche mestiere lì che non mi ha accettato.
1: E ha detto baraglio.
0: Ah, baraglio?
1: Sì, baraglio, baraglio.
0: Ah,
1: sì,
0: mi pensi sì. Che c'era un'altra
1: Giulia
0: roba.
1: Giulia l'ha detto, ma fitto lì cosa da parla. Baraglio. Giù del carte poi.
0: Per quello che il gas porca tutto il suo aio.
1: Ha detto tanti succhi, se ha perso andare a... al top e neanche arriva là
0: non ora, credo mia
1: senza mangiare
2: ma il caffè è
0: CPS
2: il CPF non
1: ma
2: quel
1: CPF è quello
2: quell'altro è che lui andà a pie
1: lo gamma molà
2: sbagliato e l'auto
1: no,
2: è la mia
1: andate auto
2: ma CPF allora non è che sta il CPS
1: lo gamma andà a sbagliare va che adrio tutto il PPF
0: ben stru con grado sì. A tutti quei che si adrio li garner non ti siamo adrio a Dudu le adrio agendari i nomi per i sortei non ti salutiamo l'altro la Giulina, Iris, Agenor, la Claudia, anche tutti, a Loriane, Francescon, tutti quei che si ascoltano.
1: Io devo mandare il recado lì sul Facebook.
0: Quel par concorre.
1: Vieni, mandare il recado che dopo l'ora noi faremo il sorteggio sul finale del programma.
2: Isso.
1: Allora qua un grande abbraccio. A nonna Assunta Durante Manica, qua del Tamanco Pega. E la Neusa, la Sofiola stamattina sono da casa sua là un grande abbraccio e la nonna Assunta è sorella del Pupo
2: ecco.
1: Il Pupo Durante il Pupo che ha detto ormai le Pupo proprio
2: che è festa la Rangera di Marta
1: sì, allora la nonna
2: e il Pupo è un dei leader no, quell'altro
1: il Pupo è del San Giuseppe di Risi
2: sì. Quell'altro è la studio dell'Arangera sì. Il Viereador, com'è il nome?
1: Ademir. Durante, Ademir
2: quelli.
0: E quello la mia l'Arangera
1: allora la nonna ha fatto 89 anni perché ciò là, l'era neanche alle 9 là che la aveva le robe sull'acqua fredda l'acqua che viene
0: del rio.
1: De a Fontana
0: ah, di Fontana
1: Fontana la allora. Man fredde
2: a credere che col vento che era
0: tocca attendersi
1: sì, allora a Vitalino Risso alla Luisa Risso lì di Tamanco Pega con il suo fiol là un abbraccio grande anche al Jader Manica quasi al Rio Marau a famiglia di Pertile là che si Plinio che si Darsi che si Valdir tutta la turma lì loro un grande abbraccio a tutti i Valtteri lì
0: è un strucongrado a tutti e quei che si devono ligare non altri siamo di fare anni 38 anni anche a mio nipote che ha fatto 23 anni al Geri anche quello che ha fatto l'almoso per noi altri un strucongrado anche a Touché anche a Dottor Francesco giorno 21 e giorno disdotto che ha fatto 97 anni Dottor Joaquim Luiz de Mello Flores
1: ah, parabéns, una persona che voi tanto ben
0: è una sapienza sì. Grande
1: giorno disdotto le sa?
0: Giorno disdotto
1: e allora mi pupà adesso mercoledì
0: giorno 26
1: va a fare 97 anni anche lui Paolivio anche... Camera
0: giorno 25 la donna Maria Viesse di Gasola allora 98
1: getto visto è il nono santo santo Longo
0: tanti.
1: Un abbraccio che ho visto là il suo parente è il cuidador là, dal Pasc quando veniva in qua si a fermare andava a rento a casa sua allora
0: sì, lo tende
1: non mi ricordo mia il nome
0: ma
1: la
0: lui sa
1: dell'altezza del nono santo un abbraccio grande allora dal Paz là ad essere so se resta
0: parenti sì
1: è parenti non so di che grado ma è parenti allora un abbraccio grande a Angelo Pagotto lassù là del San Paolo del Gramado grazie dei radici grazie del aseo e anche allora delle patate del Cren che
0: ecco,
1: adesso sì
0: le buone.
1: E a Onorino Benedetti anche a lui un abbraccio grande che le là devo far
0: Cacciassa
1: là sulla Lambiche un abbraccio grande a lui e alla famiglia
2: no, cosa? E fa cacciassa delle Lambiche ma adesso dischi fa pi
1: oh, boh, ma lui è ancora quello originale che fa
2: allora
1: la cacciassa
2: che continua a essere originale
1: sì, di quei...
2: perché dischi se le fa cacciassa delle Lambiche la resta buona sì. Ma se te la fa con un mul
1: sì.
2: È il resta più buono ancora
1: Vito?
2: Perché il mulgar non te orde gusto
1: sì.
2: Ascolta, voglio mandarti una roba che è la storia di Piero Segala lá era de estar lá do de Viado Pardo, na época que Milo socorreu isto lá.
1: Sim.
2: Ele chegava com
1: ele me Tony Segala.
2: Tony, que Piero, não só se era Tony ou Piero. Tony. Te sei que Tito se está agricultor, como me dizem.
1: Sim.
2: É me estimo de ser agricultor, porque pertenço àquela gente.
1: Sim.
2: Ai motoristas, anche vou engraçar a classe de motorista, porque não é minha para desprezar com os outros, mas está um incentivo para mim conhecer o mundo e saber que o motorista é gente de estima, é anche em colônia.
1: Sempre.
2: Piero, te disse que ele é Piero? No,
1: Tony.
2: Tony. Eu ia ver um Mercedinho.
1: Sim. E... Cara chata.
2: No, do sociale al comizio, ma te, quando che dimmi sono dalla dolce.
1: Soccorrelo.
2: Sì. Soccorrelo. All'era sì. Un Mercedino, all'era Corpignon.
1: Ah sì,
2: E allora che salta fuori il cubo.
1: Sì, però dai tutto.
2: Del trucco. Del
1: sì.
2: Trucco.
1: Sì.
2: Che sei il trucco.
1: Sì, sol, so.
2: Noltro è il trucco, il trucco, il rosca sì. Sanca, come
1: si dice. Sì, sì, sì.
2: E allora che fa contestato che ladri o rio?
1: Sta qua lì.
2: È la roda che corre per disparafusarla è quella sanca.
1: Sì.
2: Le salta fuori il cubo e andà dentro il rio.
1: Sì.
2: E c'ho il tempo che marchè a piova di
1: dire tanto. Pesi.
2: E lui gamolà là a casa c'è per l'auto vince su torme. Nemo dove sì. Andino ma mi tocca andare subito perché vendo un temporale di piova lì mi porta via i penei.
1: Sì.
2: Noi siamo arrivati là dove te vedei solo i due penei là dentro il rio.
1: Sì. Più godito acquaciara.
2: Mica aveva la corda di seta, sì. Che era quei dei trapezi, com'è che si chiama?
1: Trapezista?
2: Rappel.
0: Trapezio, sì, del circo?
2: Dei scoteri.
1: Quei che fa rappel.
2: Ah. Io mi collega lui per sì. Metà vita, ho detto sì. Va là, passa che apponta qua,
1: sì.
2: Dentro i penei,
1: sì.
2: Dopo il camion lo restiamo fuori. Sì. Ma di sopra della pianta là, che mora sì. Sta fin lì.
1: Sì.
2: E dopo che ha dato un rete il camion, tirai fuori. Là te a strada mettesto te il posto.
1: Che ho visto.
2: E dopo ho detto, mi attrava la mia buona questa qua.
1: Sì.
2: Vien su, noi che fermo due busi, le sì. Rosche e che sì. Travemo i parafusi sì. Per di più.
1: Sì.
2: Se gala, dopo lunga salata dell'Orarte a Rosa, non so onde sì. Che l'ha impiantato qui. L'era, andava sempre a San Paolo a viaggiare per
1: no,
2: qua.
1: No, ma adesso le case.
2: Le case.
1: Via do Parco.
2: Ancora
1: sì.
2: Là do?
1: Sì, ancora là.
2: L'era di starte a epoca là, lui e sì. Una sua sorella.
1: Sì, sì, loro. Megaliga.
2: Piero, un grande abbraccio per la nostra...
1: Piero Toni.
2: Toni, no Piero. Sì, sì, scusami. Toni, aspetta che metto... Toni.
1: Toni Baloni.
2: Toni. Segala, no Piero?
1: Sì.
2: Mi me pare... Che era pieno.
0: Ogni sera il telefono che sì. Manda a salutarvi
1: sì.
0: E le devo ascoltarvi. Se là la chakra, devo tagliare la grama,
1: sì.
0: Ma devo ascoltarvi. E mangiare una carne, una buona carne, sicuramente.
2: No, calcola.
0: E ti ringrazio che te l'ho soccorso quel giorno, se no.
2: Sì, sì, sì. Ma non
1: antisera
2: di dire amici. E dopo un buon pagatore lui.
1: Sì.
2: Non
1: sì,
2: è
1: sì,
2: mia sì. Per mandare contro no. Quegli altri.
1: Il valore
2: ma il buon che pagatore ca... tocca sì. Omenaggiarlo.
0: Sì. Sì. Ecco.
1: Bellezza, un'altra due canzoni qua. Corale Allegrezza Francescana, allora canta Il Capitano della Compagnia e Quando le Rose Bianche. Le 12 gradi a temperatura qua sulla città di Marau, un sabato così sta bel, sol e...
0: Vento freddo.
1: Sì, 12 gradi. Ascoltiamo allora. Corale Allegrezza Francescana.

0: Câmera Tratores, o melhor negócio em implementos novos ou usados das marcas Tatu, Industrial Becker, Incomagre, Decomac, Ricard e ainda com ótima oficina mecânica. Tratores Massey Ferguson, Ford e Valmet, todos revisados e com ótima garantia. Câmera Tratores, grande parceiro do nosso produtor rural. Via Perimetral Marau, fone 3342-4778.
1: Domingo Musical, aos domingos a partir das 15h.
2: Tua Rádio Alvorada, 107.7 FM.
3: A Prefeitura de Marau tem atenção especial com o interior. São melhorias nas estradas, alargamento de vias, construção de pontes e apoio constante ao produtor rural. Um trabalho que acontece todos os dias, inclusive nos finais de semana, especialmente em tempo de safra, para garantir o escoamento da produção e mais desenvolvimento para o campo. Cuidar do interior é fortalecer Marau. Prefeitura de Marau, terra das oportunidades.
4: Participação de luto. A funerária marauense, juntamente com a esposa Neuci, filhas Ana Paula, Camila, genros Vinícius, Jonas, netos Matheus, Pedro, Antônio, Joana e demais familiares comunicam o falecimento de Valdir Paza, ocorrido ontem aos 65 anos. O corpo está sendo velado na comunidade de Cachoeirão, em Marau. A celebração de despedida será hoje às 16 horas. E logo após, sepultamento no cemitério da mesma comunidade. Comunicamos o falecimento de Valdir Paza, ocorrido ontem aos 65 anos.
1: Você está ouvindo a Rede Tua Rádio.
5: Lela, tua Rádio Alvorada 107.7 FM, com a apresentação do programa Marau e sua tradição italiana, só o oferecimento do supermercado Passalá, o mercado que é tudo aquilo que o corpo para fazer um rancho completo. Desde generi alimentícios, enlatados, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo a ora, solo a sogue le meio carne. Conferir que lì sulla Rua Primo de Maio, città de Marau, o mercado que fa miracoli. Questo mercato ha 36 anni di esistenza, perché qua sulla città di Marau, parlando con Ulisse stamattina, e ha patrocinato 4 pizze di fabbricazione sua, che le è fatte sulla sua padaria, che ha là del mercato, e chi non le conosce, che ha mai mangiato la pizza lì che fa il supermercato Passalà, ha l'opportunità adesso allora di avere 4 sortei di 4 pizze di questo mercato.
6: Una cada parom.
5: Sì, e 2 ingressi per disnare là sulla casa camera ristorante offeressero allora per i paroni là Valdir, Neusa, Sadi, Enrique, Vini, allora tutta la turma là della famiglia camera. Là sulla rotta di Sala Maria. Femo la propaganda, allora lighe, mandei il vostro recado solato, partecipei sul Facebook, che era l'opportunità di essere insieme qua con noi altri fando la nostra festa di 38 anni di esistenza di questo programma. Grazie a Dio. Allora, supermercato Passalà, che abbiamo appena parlato, è lì sulla Rua Primo de Maio, città di Marau. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in fare operazione dei denoti, attendimento sull'ospedale Cristo Redentor e anche allora le consulte sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento allora sulla settimana, lunedì e mercoledì l'attende della mattina al mezzogiorno, dopo e venerdì l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 3342 9426 o 9400. Equipe di sopravviso è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas o il dottor Giulio, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera Trattori, la revenda di trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vende, la truca e anche la ciapa in consignazione, la prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità, allora sui prodotti che vende e anche allora prodotti vendersi con garanzia. Adesso con officina meccanica, allora di qua un paio di giorni, allora che abbiamo la novità lì di un meccanico El Pradera. Allora, tacca a lavorare sulla officina meccanica della Camera Trattori. Bellezza. Un abbraccio grande al John, alla Vanessa, famiglia Pradera. E la polonese, loro un abbraccio là di Casca, e lui è della famiglia di Pradera qua di Cachoeirão. Allora, il nostro grande abbraccio e sempre benvenuto e andiamo a lavorare insieme. Ora lavorando con riforma di revisione dei trattori, di safe, implementi e quel che occorre sulle macchine. Allora gaveremo qua un paio di giorni allora il nome giusto della officina come la va a restare. Lighe allora al 9 99 71 0697 o al 3342 4778, l'indirizzo di buoni prezzi, buoni negozi. Allora la firma la sede davanti al posto Sander, firma conveniata col Banco del Brasile e anche col Sicredi. La sede rappresentante della Recapadora dei Penei Boa Vista, la Industrial Becker, la Incomag, la JF, la Camarguense, la Marquesan Tattoo, la Decomac, le cabine Ricard e i pulverizzatori Aghia. 3342 4778.
6: Il supermercato passa là, nostro patrocinador de tanti anni, grazie a Dio. Carne bovina alcatra com osso, cortes passa lá, 50,99 ao quilo. Carne bovina quarto com osso, cortes passa lá, 32,99 ao quilo. Linguiça suína toscana Dália, 16,99 ao quilo. Batata inglesa rosa e branca, 5,49 ao quilo. Massa com ovos Nordeste, pacotes de 500 gramas por R$ 2,99. Refrigerante Coca-Cola 2 litros por R$ 8,99. Preço 8 unidades por CPF. Preços sugeridos no clube, gente. Não se desmentegarve. Elora patata inglesa e rosa, R$ 5,49 ao quilo. Tomate longa-vida e saladete, R$ 6,99 ao quilo. Laranja de umbigo, R$ 2,99 ao quilo. Brócolis, R$ 3,49 a unidade. Batata doce roxa, R$ 3,99 ao quilo. Abacate, R$ 5,99 ao quilo. Abacaxi pérola, R$ 7,99. E beterraba, R$ 13,99 ao quilo. Então, veja preços no clube. Temem salute e fim que... vi abastecer del supermercado, passa lá, volte, guadagne sempre il meglio prezzo e prodotti della regione, vera?
5: Beleza, allora adesso che passiamo le musiche al Dudu, Valdir Anzolin, ecco. Amabile Maria.
6: O che è stata una domanda da Deolina, sì.
5: E anche Valdir Anzolin, la bella polenta.
6: Ecco.
5: Tutti e due a posto? Dudu e Dudu sempre, se che ha perso ad andare al top, ma te i bottoni qua, le crack, ha perso perché...
6: Ma qual è più difficile do che andare al top?
5: Sì.

0: del San Francisco. Sì. Ma come che gambe a fama? Perché quella di San Francisco è tre generazioni quel gala.
1: Il nonno Francesco, ma che era suo pupà.
0: Suo pupà?
1: Pupà del nonno Francesco.
0: E dopo
1: di
0: che
1: Fradei.
0: Era nonno, che è suo fiori e che è suo fiori ancora.
1: Un coesia.
0: Tio, hai capito, sì. Tu ti ricordi di quell'ingegno là? E una volta che dice l'ingegno.
1: Sì, ingegno, sì, ingegno. Parà acqua.
0: Parà
1: la
0: acqua.
1: Sega parava acqua.
0: Roda tutto.
1: Sì, sì.
0: Hai capito, guarda, mi per dirti in poche parole, le quasi, non comia cento anni, ma mi ricordo di quei due che gassegate che insegni là.
1: Sì.
0: Di quella.
1: Sì.
0: Hai capito, per contartela un pochettino più curta, mi me lembro che era il canale fatto de Tole.
1: Sì,
2: sì, sì, certamente.
1: Sì.
0: Hai capito, di tanti anni che lei che passa l'acqua là, in sì. Cui che neanche capire Tole. L'acqua la va su,
1: sì, sì.
0: Senza Tole.
1: Ma io via Tole la va dritta.
2: La Tole. Allora,
1: ingegno del nonno Francesco, prima avanti su pupà mi ricordo mia chi che sera. E allora un coi che sei Ivanir, che se le dire, chi impara avanti ancora
0: sì,
1: questo,
0: sì,
1: questo ingegno.
0: La famiglia
1: sì.
0: De
1: sì.
0: Dire.
1: Perin.
0: Perin.
1: Ben,
2: e
1: guarda,
2: la musica adesso?
1: No, che sei che recato qua. Oh, Geni, grande abbraccio, Geni. Bella storia te che contà qua, che la ga contà che il Freia dell'Ar Primo Rigo, né? Quando si è fatto il primo programma a 38 anni in Drio, lui ga gravà e dopo loro andà a casa là di Ageni, Perin, mia vera, e ga portà la fitta cassetta col programma gravà.
2: Bellissima.
1: Allora faghi a conta cosa che l'era della epoca, parlare italiano, né? E sulla fitta gravata. Geni, un grande abbraccio. Ti desidero salute, che mi so anche a te che ti dio com'è che andare a Dio la salute e che Dio le persone de ben, do ben e de ben, Dio che vuol ben.
2: Ecco.
1: La Doril de Spoleto, un abbraccio per le felicitazioni dei 38 anni di esistenza. La Leda Pagnussat, grazie anche a ella. Albino Durante, anche a lui, grazie per essere Dio partecipare qua del programma.
2: Tutte allora, le persone che caligai
1: sì,
2: di partecipare.
1: Sì. Due canzoni che andiamo a rodare adesso. Le con sorelle Favro, ci ha detto su quel
2: modo. Por CPF. E ainda no Hortifruti temos tomate longa vida e saladete por R$ 6,99 ao quilo. Laranja umbigo R$ 2,99 ao quilo. Brócolis R$ 3,49 a unidade. Batata doce roxa R$ 3,99 ao quilo. Abacate R$ 5,99 ao quilo. Abacaxi pérola R$ 7,99 a unidade e beterraba R$ 13,99 ao quilo, preços sugeridos no clube. Quem é sócio no clube, evidentemente.
1: Grande abraço a Sueli Serafim, no Perim Serafim, la sorella della Geni. Um abração grande a Lídio Serafim, nosso grande abraço. Al Piero Poli, un abbraccio che mi ha mandato recado lì alla nonna Teresa, alla Ceci, alla Meli. Allora, grande abbraccio ai nostri ascoltanti anche di sempre. La Oneida de Col, allora, un abbraccio grande, Neida del Coral, al Gentil, la Aristides. Un abbraccio grande a tutti i valti. Bellezza, allora.
2: E un'altra musica adesso?
1: Allora andiamo a rodare adesso. La Gigia Bella Gigiota e Zigo Zago Tagliani. A bella, ben l'ora, fuori la bella violetta.

0: La tua Radio Alvorada 107.7 FM, un coilora con la grande festa di 38 anni d'esistenza del programma Marao e sue tradizioni italiane, il programma ora che Frei Adelar ha dato la prima peada il giorno 21 di agosto del 1988. Allora un abbraccio grande alla equipe del coral, anche a chi loro era mia all'epoca il coral, ma tutti loro io venissi per ascoltare il parlare italiano e dopo loro le cantate italiane di questi cantanti. Un grande abbraccio alla Gedi Durante Zanin, no, Zanin Durante, ustrega, devo scambiare le balete qua. Un grande abbraccio, grazie per essere sempre insieme con altri. Al Celso Luis, parabéns, anche lui che lega partecipa. Iris Nervis, grazie per essere qua insieme noi altri e mandare l'omenaggio. La Inés D'Agostini, abbraccio grande. Al Nauro Nissola, oh Nauro Nissola, grazie per i parabéns. Le voglio omenaggiare il pupà Moacir Nissola, che va a fare 79 anni domani. Lidiane, al Nauro, alla Claudia, Inetti Marcello e Natalia. Loro un abbraccio grande. E Lidia, no, le Lidiane, e Lidia. Un abbraccio allora a tutti i valti. La Mari Magnan, grazie allora anche a ella per partecipare qua della nostra festa. Santino, ti ne mia una per contare.
1: Aspetta qua, vi dica onorino Benedetti,
0: sì.
1: E al Citto.
0: Sì.
1: Guarda, non si che aveva prosiate, venne lassù, fare un par di prosiate.
0: Sì.
1: Non è mia sta bel tempo. Il tempo sta freddo, gada grippe, gada male gambe, gada di tutto quanto le malstar. Ma aspettiamo che il verano venga,
0: sì.
1: E andiamo avanti. Donna Maria Dal Pias.
0: Ah sì.
1: La Fiola. Questa qua che ho scritto qua, la Fiola sua adesso. Marineis.
0: Ah, Marineis.
1: Eccola. E a Jair, che è.
0: Dentro è quel che dorme con Marines.
1: Non so. Che dorme il resto del mistero.
0: No.
1: Perché mi ne so mai da.
0: Che ronca, che anche non che anche non sei che anche lui.
1: Abbiamo contato un par di sfrottole l'altro dì la via.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: è quasi stata male a Maria di tanto ridere.
0: Il Paolo.
1: Anche al Sela. Te sei Sela che lei.
0: Sì, conosco.
1: Te sei che va a essere adesso candidato.
0: Sapeva mia?
1: Ma se non te seguo, scomincia per me.
0: Ah, sì,
1: Contartelo a te, che allora ti sei anche una parte di che Santino è un fofochero. E allora fa aumento. Fa aumento, che lui
0: grossa.
1: Non so se il ga è il suo voto.
0: Bah, allora sta feio.
1: No, feio le sempre sta.
0: Sì. No. De belga manca niente.
1: De belga niente. No, il ga de lavorare, che l'uomo là lavora.
0: Sì, lavora tanto.
1: Per favore, gente del SEO, sì. Che mica dico, non sta a stragarti tanto finché ti si sovi. Perché dopo quando ti si vecchio ti resti un santinon.
0: Che mi ha detto il giri che il santinon è il ga la testa che... tira a lavorare, ma il corpo giunta più.
1: Ecco, il corpo giunta poco del buon. Perché le sta massa giudia quando era giovane.
0: Peccati vecchi, penitenza nuova.
1: Ecco, mi dico sempre, la unica roba che mi go è il computer che è giusto. Il celebre.
0: Sì, sì. È ancora pulito.
1: Ma quelle aneddote, queste, quelle non può contarle. Perché te sei sì. Quella della donna che ella la gavea di dire il mistero delle donne.
0: Il mistero delle donne?
1: Che
0: sei anche quella?
1: Sì.
0: Mistero delle donne.
1: Delle donne.
0: Sento l'ordine cosa che chiese il mistero delle donne.
1: Il mistero delle donne.
2: Mi so, ma non te lo conto mica.
1: No, quella per contare, se che conto me.
2: E allora qua?
0: Ah, era lassando dove sei il mistero delle donne.
1: Allora la mamma ha capito la Fiola.
0: Sì.
1: E la Fiola... La gascomissia, come dice, voleva.
0: È stata ottima anche quella.
1: Ottima anche quella.
0: Ottima lei.
1: Però allora la Fiola gascomissia a pesquisare la mamma.
0: Sì.
1: Mamma, a onde che lei è il mistero della donna?
0: Sì. Sì.
1: La mamma sì. Che ha detto, perché che ti vuoi interessarti a sapere?
0: Sì.
1: A onde che lei è il mistero della donna?
0: Sì.
1: Sì, perché amico. parlare con due o tre morosetti lì, l'ha detto, sì. La, perché gli ha detto che la donna è un misterio.
0: Vedi,
1: ma mi vorrei sapere avanti.
0: Cosa è che è il mistero della donna? Dove che lei?
1: Onde che lei?
0: Sì.
1: La mamma mi ha detto se di dire. Sì, mi gavaria di sapere onde che lei. Sì. Perché sono tua mamma.
0: Sì.
1: Ma mi non posso mia contartelo a te onde che lei è il misterio.
0: Sì.
1: Ma finalmente mi te dao per ti pesquisar.
0: Sì.
1: O se no, come diceva quel orbo.
0: Sì.
1: Se mi non che vedo mia, ma mi va palpando.
0: palpa, dottor.
1: La mamma che ha detto la fiore, il misterio della donna, lei entra l'imbigo in su, e dei degnotti in su. Là è il misterio. Resto contenta, mamma, che allora mi so proteggere il mio misterio.
0: Sì, ho visto.
2: Finiva adesso.
1: Tutto.
2: Sì. Ecco allora Strugon, per tanti omaggi qua allora alla Melania, a Patrizia, a Rodrigo, a Giuselia, a Giulia, tutti quelli di bello Strugon grande, a Irassi Seco, per suo parone, alla Melania ha detto che Dio benedica il suo trio che si deve fare il programma, vero? La Delsi Maranca, la Durildes di Facci, la Salete, mia comare, allora sarà Drio Farani giorno 24, Strugon grande a ella. Salute e felicità.
0: Beleza, allora mandei il vostro recado lì che se Dio concorre le 4 pizze, allora brindi offerecesse per il supermercato passa là, il più vecchio patrocinatore qua del nostro programma italiano, e allora ga patrocina 4 pizze che si è confezionate per la sua padaria là, e le è così con la copertura così grossa, no? Quelle povere, senza.
1: Ma che è neanche di grossa?
2: Non è.
0: La massa è una massa speciale,
1: sì.
0: E dopo loro che fa? Allora che c'è quella quattro queijo, che c'è quella di calabresa.
1: No, mica con stracapio.
0: Sì, c'è stracapio. E due ingressi per andare a disnare là sulla casa, camera, ristorante, loro offerecesse là per i paroni. Vuol dire Neusa, Sadì, Enrique e Vinicius. Allora i paroni là della casa, camera, ristorante. Allora.
2: Voglio dire così che non è il più vecchio, è il più antico.
0: Beh,
2: perché vecchio perché è una persona vecchia.
0: No, ma mi parla del mercato.
2: Allora?
0: Guarda, dir così, com'è che è antico, sì, una parola più suave. Ma bellezza. Allora, un abbraccione Ulisses, grazie lì a tua parona, a tua socia là, a tua cugnata e a tua netta, no, sobrina, che fa parte lì del supermercato, passa là 36 anni di esistenza anche a lui. Grazie mille. E grazie anche a casa, camera, ristorante, allora per i due ingressi. Guardate che manca, che vediamo quanti minuti che manca alle 3. Le 2:44.
2: E non sappiamo la temperatura.
0: 12 gradi.
2: 12
0: gradi qua, sulla città di Marau.
2: Ecco.
0: Ora ascoltiamo gruppo 5 amici, canta Rosina porta qua un litro di vin e La Mariana. Un abbraccio. Grazie a tutti.

0: Verdade.
1: Sim. Ostro com grando adurildes, alírio della corte, parla salete boffe, soffiò la casa che ne ascolta.
0: Vale spenassato, loro un abbraccio grande per la Taresina e Arnelio. Eita! Un grande abbraccio ai paroni là del Vale Spenassato. Allora un abbraccio grande a tutti i valti là. Femo così, rodemo un'altra due canzoni e dopo l'ora di quelle due canzoni qua femo il sorteio dei brinde che avevamo qua nell'omenaggio di 38 anni di Marau e sue tradizioni italiane. Vien, cinque amici canta il giovinotto e le allegrie. È un quelle festa, allora.
1: È giorno di festa.

0: Qual é a tua alvorada? O teu programa de Ufenirse Ancoi, giorno de que se completa, que se comemora 38 anni.
1: Sim, agora fazemos o sorteio adesso. Agora, scommessa Santinão.
2: Opa lá!
1: De 1 a 10, diz um número ali em mesa.
2: Me digo mesa dúzia, 6.
1: Número 6. Número 6.
0: É, color, anota lá.
1: Luiz Tonini de Gentil. Luiz Tonini de Gentil guadagna na pizza del supermercado. Passa lá.
0: Ecco.
1: Beleza. Lurdinha de 10 a 20.
0: Me escolhe o número 13.
1: Assunta Mânica de Tamanco Pega.
0: Opa.
1: Neuza. Lora, direito a na pizza, a la nona assunta, durante Mânica, lá del Tamanco Pega. Patrocínio del Passa Lá. Adesso, Lora, la Giulia, de 20 ai 30. 21. 21, Lora Classic Cansi, e Gagodanha na pizza, de supermercado Passa Lá. Dudu, de 30 a 40. 33, la età di Cristo. 33, età di Cristo. Chi è che sei? Jedi. Jedi, una pizza del supermercato. Passa là. Allora abbiamo Luis Tonini, che ha guadagnato una pizza del Passa là. La nona
0: Sunta.
1: Sunta. La de Tamanco Pega, Manica. La pizza.
0: Sì. Glacis?
1: Come?
0: La Glacis?
1: Ah, Glacis, sì. La pizza anche ela. E per ultimo, allora, la Jedi. Jedi. Allora adesso mi fa il sorteio di due cartonetti, due ingressi di un casal per andare là a casa camera ristorante. Allora di 40 a 50 mi metto il numero 45. Iraci Seco, allora qua della città di Marau, allora guadagna i due cartoni per andare a disnare là sulla casa camera ristorante. Iraci Seco. Bellezza, allora resta qua cosita. Vieni a ritirare questi cartoni qua delle quattro pizze qua sulla Radio Alvorada. Chiga caro ritirarla ancora con voi, si vuole?
0: Sì. Vabbè, che non c'è mia gente che della segretaria qua della radio.
1: No. Ora luni, puoi passare qua con un documento e allora per ritirare il cartone. E la Iraci Seco, allora la Paul, quando vuole andare a mangiare là sulla casa camera ristorante, il casal, solo che i lighi là, marcando, e dopo mi passo il nome là a mia cugnata, la Neusa.
0: Ecco.
1: Bellezza, allora facciamo la despedita.
0: Ringraziamo a quei che galligà, a quei che nega saluda, e poi noi siamo contenti di aver commemorato 38 anni. Aspettiamo che Dio ne benedisca per tanti altri anni e con la compagnia della tua emissora, della tua Radio Alvorada, dei suoi funzionari, collaboratori, di Dudu, della bellezza della regina e poi di tutti, anche i patrocinatori, vero? Despediamo.
2: Camera Santinom, niente. Sono mi dica allora, sì, sì.
0: Allora adesso te
2: grazie a avanti che si ascoltatori nostri mi incentivo tanto, perché non è mia per dire che l'è per orgoglio, l'è per è il programma che l'è incentivo agli italiani. Grazie a avanti che si dica.
1: Grazie Santinon, grazie Ludinha, grazie al Dudu, alla Giulia che fa qua, che ha passato sul Facebook questo programma, ai nostri ascoltanti il patrimonio del programma e anche allora la direzione della radio e i patrocinatori supermercato Passalà delle quattro pizze e casa camera ristorante, allora i due cartoni per andare a disnare là sou lá Casa Câmara Restaurante. Tchau, tchau, fim sábado que vem, resta a canção Le Alegrie para comemorar o rinchuzamento de Marau e sua tradição italiana, seus 38 anos de existência. Tchau, tchau!
0: Graças a Santinão, Laura Vera, que vem Estúdio Carne, que venha sempre, que será um bom exercício anche para a sua tristeza, Vera.
2: Queria falar pouco, mas falar tudo.
1: Tenho dito. Tchau, tchau.